Big balls, little brother. You did good.

0: Ad International Radio sono le ore 7 e 3 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: circuito international radio.
1: Viaggiare. Traffico.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Mercoledì 30 settembre, buongiorno e benvenuti. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Passiamo quindi subito ai lavori in programma sulla nostra rete per segnalarvi che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina lo svincolo milanese della tangenziale di Mestre verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre vi anticipiamo che dalle 22 di venerdì alle 5.30 di lunedì mattina, quindi per tutto il fine settimana, il passante di Mestre sarà interamente chiuso in direzione Milano. Tutto il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
4: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: l'agenzia dire.
1: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre e per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti in Italia per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria DEM Elly Schlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vicepremier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.

ascoltarci. È il momento anche della sequenza musicale con tre proposte senza interruzione né parlata né pubblicitaria. Protagonisti di quest'oggi saranno Gianni Togni, Vasco Rossi. Ma subito in apertura è un bellissimo motivo del 1987 di Enrico Ruggeri. Questa è la versione

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Aliper fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Aliper, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
6: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
7: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi.

0: Teseo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: caldo di questi giorni, anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi pensieri.

0: 10:20.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: International Radio, your radio.
1: State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia. Con Lorenzo Bartoli.

0: ad International Radio sono le ore 7:37 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: We are your number one radio station. We are your number one radio station.

0: che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
7: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Show. Info 345 26 55 945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo.
1: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
2: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
3: Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea ha concesso più flessibilità. Allora il governo Draghi ne approfittò tagliando le accise sui carburanti per 7,3 miliardi in 8 mesi. Oggi, dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, Bruxelles non ha concesso alcun margine e il governo Meloni le ha tagliate di soli 2,6 miliardi in 6 mesi e mezzo, meno di un terzo. Il messaggio è chiaro, il caro carburante si combatte solo nella misura in cui l'Unione Europea lo consente. Siamo ancora in tempo, ma bisogna fare presto, perché a pagare il conto sono anche famiglie, pendolari e tante piccole attività venete, come tassisti, camionisti, agenti di commercio, che non possono più aspettare i tempi di Bruxelles.
0: International Radio, your radio.

voglio andare al mare, voglio un po' di sali, mi piacerebbe andare al mare lunedì, chi non piacerebbe? Grande Toto Cutugno ed era il 1982, anche questo è Pianeta Italia.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
4: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
3: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
5: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità

0: da sempre.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Impollo del

Night Club Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.

occasione speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e Via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: Circuito International Radio. Viaggiare, traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buongiorno, traffico in aumento sulla nostra rete lungo la quale si registrano rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud, mentre sulla tangenziale di Mestre code in direzione Milano tra Miranese e Marghera e rallentamenti verso Trieste tra Miranese e Castellana. A proposito della tangenziale di Mestre, segnaliamo che proprio lo svincolo Miranese sarà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste dalle 21 di stasera alle 5.30 di domattina a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Ad International Radio sono le ore 8 e 17 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Nice music.
4: The number one radio station.
3: I'm at work right now and I'm listening to it.
5: Number one for classic hits.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
7: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
8: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
9: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
10: 4all ha la soluzione che fa per te.
9: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
10: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
9: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
10: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
11: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare, poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso, tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
12: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
13: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
14: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Tecnica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande.
3: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono.

occasione speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

chiudi dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Jay e Dacio One Day Show. Info 345 26 55 945. Cheghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cheghe Dacio, vi aspettiamo. International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Una giornata di mercoledì che ha poco da dire dal punto di vista atmosferico, sempre per la presenza dell'alta pressione, un muro invalicabile per le perturbazioni atlantiche da ovest. Quindi nelle prossime ore sul Triveneto cielo sereno poco nuvoloso, qualche nuvola in più in questa mattinata a ridosso dell'arco alpino, più sole dappertutto durante il pomeriggio. E tra l'altro un pomeriggio piacevole con massime ancora fino a 25-26 gradi anche sulla pianura veneta e friulana. Non ci saranno grandi cambiamenti nei prossimi giorni, quindi è un periodo avaro di precipitazioni. Probabilmente almeno fino al fine settimana non ci saranno piogge. Tutti i dettagli però sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: Piatti.

0: 81. Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono

Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: aperto una nuova partita IVA.
1: Ho bisogno di una consulenza.
0: Che cara la bolletta dell'energia.
1: Devo fare il 730.
0: Mi serve un avvocato.
1: Devo pagare l'ICI.
0: E il corso sulla sicurezza?
1: Come si fa a stare informati?
0: Il mercato sta cambiando.
1: Mi serve un finanziamento.
0: Devo registrarmi al MEPA.
1: E le fatture elettroniche come si fanno?
0: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi IMSS?
2: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
3: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Ad International Radio sono le ore 9:00.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
4: For All Eventi è il tuo partner ideale.
3: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
4: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
3: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
4: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
3: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
4: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.

0: Sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 26.

14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: 345-26-55-945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
2: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
3: Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea concesse più flessibilità. Allora il governo Draghi ne approfittò tagliando le accise sui carburanti per 7,3 miliardi in 8 mesi. Oggi, dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, Bruxelles non ha concesso alcun margine e il governo Meloni le ha tagliate di soli 2,6 miliardi in 6 mesi e mezzo, meno di un terzo. Il messaggio è chiaro, il caro carburante si combatte solo nella misura in cui l'Unione Europea lo consente. Siamo ancora in tempo, ma bisogna fare presto, perché a pagare il conto sono anche famiglie, pendolari e tante piccole attività venete, come tassisti, camionisti, agenti di commercio, che non possono più aspettare i tempi di Bruxelles.
0: International Radio, your radio. È il momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 80. Time machine. Solo su International Radio. Solo

0: Circuito International Radio. Viaggiare, traffico, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia a rilento verso Venezia tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud a causa di traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo sulla tangenziale di Mestre code tra Miranese e Marghera in direzione Milano. Ricordiamo poi che proprio lo svincolo Miranese sarà chiuso per lavori dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre vi anticipiamo che dalle 22 di venerdì alle 5.30 di lunedì mattina il passante di Mestre sarà interamente chiuso in direzione Milano. Tutto il traffico diretto verso la Lombardia sarà quindi deviato sulla tangenziale di Mestre. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Da Empolio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

0: IT. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
2: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.com.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 9 e 27 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: È stato un inno degli anni 90 e se c'eri appena parte lo riconosci subito.

ballati del 1995. Addirittura il remix era più famoso dell'originale. Anche questo è di David.

0: chiudo dicendo pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. International Super Hits.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: La giornata di mercoledì che ha poco da dire dal punto di vista atmosferico, sempre per la presenza dell'alta pressione, un muro invalicabile per le perturbazioni atlantiche da ovest. Quindi nelle prossime ore sul Triveneto cielo sereno poco nuvoloso, qualche nuvola in più in questa mattinata a ridosso dell'arco alpino, più sole dappertutto durante il pomeriggio. E tra l'altro un pomeriggio piacevole con massime ancora fino a 25-26 gradi anche sulla pianura veneta e friulana. Non ci saranno grandi cambiamenti nei prossimi giorni, quindi è un periodo avaro di precipitazioni. Probabilmente almeno fino al fine settimana non ci saranno piogge. Tutti i dettagli però sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
0: International Radio, your radio.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Bettin Motors! Concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola Bettin Motors.
7: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
8: Da Emporio del Colore a

0: tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Con il caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete, ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti, rispettiamola insieme.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Traffico.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità.

0: Bologna-Padova per lavori, l'entrata di Occhiobello in direzione di Bologna fino al prossimo 18 ottobre. Si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 309 Romea tra Chioggia e Conche nelle due direzioni fino al prossimo 7 novembre. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Il disco club di oggi.
1: Disco club.
0: Ad International Radio sono le ore 9 e 53 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
1: And now, it's time to special mix.
5: The hit remix.
6: International Radio, the new style radio.

0: dell'agenzia dire.
1: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti in Italia per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria DEM Elly Schlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS, ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vicepremier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre

0: Innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono

0: 10:20.
1: Night Club Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: International Radio, your radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: 1980.

0: disco più venduto era Who's That Girl di Madonna. Vi ho riportato proprio in quell'anno grazie a questa pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio.
2: Viaggiare. Traffico.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del nord-est.
3: Ancora buongiorno, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo la rete autostradale del nord-est. Vi anticipiamo che dalle 22 di venerdì alle 5.30 di lunedì mattina il passante di Mestre sarà interamente chiuso in direzione Milano e il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Sempre per lavori dalle 22 di venerdì, ma solo fino alle 5.30 di sabato mattina, l'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la A13 Bologna-Padova sarà chiusa per chi da entrambe le carreggiate della A4 vuole immettersi in A13. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima.

per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2.

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale.

0: in via Spalato 12. Night Club Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Portoviro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: 5945 ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
2: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
3: Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea concesse più flessibilità. Allora il governo Draghi ne approfittò tagliando le accise sui carburanti per 7,3 miliardi in 8 mesi. Oggi, dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, Bruxelles non ha concesso alcun margine e il governo Meloni le ha tagliate di soli 2,6 miliardi in 6 mesi.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: La giornata di mercoledì che ha poco da dire dal punto di vista atmosferico, sempre per la presenza dell'alta pressione, un muro invalicabile per le perturbazioni atlantiche da ovest. Quindi nelle prossime ore sul Triveneto cielo sereno poco nuvoloso, qualche nuvola in più in questa mattinata a ridosso dell'arco alpino, più sole dappertutto durante il pomeriggio. E tra l'altro un pomeriggio piacevole con massime ancora fino a 25-26 gradi anche sulla pianura veneta e friulana. Non ci saranno grandi cambiamenti nei prossimi giorni, quindi è un periodo avaro di precipitazioni. Probabilmente almeno fino al fine settimana non ci saranno piogge. Tutti i dettagli però sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Ad International Radio sono le ore 10:36.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: And let's get this started. Here we go. And now, another hour of the best music. These songs and more are coming up.
5: The only radio station.

0: che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.

0: SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com, e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.

0: in qualunque luogo, anche il più difficile. Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

0: del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Fighedaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighedaccio! One Day Show! Info 345 26 55 945 in fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighedaccio! Vi aspettiamo!

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 10 e 48 minuti.
2: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi.

0: occasione speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it. Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.
1: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover che è anche incredibilmente spazioso. Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettimotors.it.
3: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, i completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati lungo le autostrade del Nord-Est, il traffico si mantiene regolare in questo mercoledì mattina. Passiamo quindi ai lavori in programma, segnalandovi che lo svincolo milanese della tangenziale di Mestre sarà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste dalle 21 di stasera alle 5.30 di domani mattina.

0: Marco sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: stato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Hai 20 anni in meno e l'autunno del 2006 accendi la radio e becchi la classifica dei 5 dischi più ballati in Italia.

arrivo subito dopo Hang Up e Sorry. Colonna sonora anche del Diavolo Veste Prada, con quel ritornello.

pezzone. Attenzione, zona medaglie. David Guetta, The Egg, Love Don't Let Me Go.

0: anche nel cuore. È stata una grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono

0: 10-20.
1: Con il caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970

0: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.

ascoltare la nostra radio in macchina o al lavoro da qualsiasi dispositivo multimediale, Android, Apple, Windows Mobile, e non serve nessuna app. Collegati dal tuo smartphone, computer, tablet o Smart TV e digita www.internationalradio.it.

0: Ad International Radio sono le ore 11:37.
1: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
7: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti in edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2.

0: studi dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Jay Daccio One Day Show. Info 345 26 55 945 e jaydaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Jay Daccio, vi aspettiamo.
1: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
2: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
3: Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea concesse più flessibilità. Allora il governo Draghi ne approfittò tagliando le accise sui carburanti per 7,3 miliardi in 8 mesi. Oggi, dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, Bruxelles non ha concesso alcun margine e il governo Meloni le ha tagliate di soli 2,6 miliardi in 6 mesi e mezzo, meno di un terzo. Il messaggio è chiaro, il caro carburante si combatte solo nella misura in cui

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio, meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Una giornata di mercoledì che ha poco da dire dal punto di vista atmosferico, sempre per la presenza dell'alta pressione, un muro invalicabile per le perturbazioni atlantiche da ovest. Quindi nelle prossime ore sul Triveneto cielo sereno poco nuvoloso, qualche nuvola in più in questa mattinata a ridosso l'arco alpino, più sole dappertutto durante il pomeriggio. E tra l'altro un pomeriggio piacevole con massime ancora fino a 25-26 gradi anche sulla pianura veneta e friulana. Non ci saranno grandi cambiamenti nei prossimi giorni, quindi è un periodo avaro di precipitazioni. Probabilmente almeno fino al fine settimana non ci saranno piogge. Tutti i dettagli però sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: One style, one radio, a unique passion for music that makes you fly and dance. Can we do it? International Radio, the radio station that feels good, always.
0: Circuito International Radio.
5: Viaggiare, traffico.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati lungo le autostrade del Nord-Est, il traffico si mantiene regolare in questo mercoledì mattina. Passiamo quindi ai lavori in programma, segnalandovi che lo svincolo milanese della tangenziale di Mestre sarà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste dalle 21 di stasera alle 5.30 di domani mattina. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Arrivederci.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
8: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
9: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Back to the music. The number one online radio station.
2: They have a really good variety.

0: ad International Radio sono le ore 12 e un minuto.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Your number one online radio station. Number one for classic hits.
4: Nobody else compares.
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
7: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
8: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
9: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima protezione.

0: it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura.

0: Il bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
1: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu.
0: Aperto dal mercoledì alla domenica.
2: Il futuro è il bene più prezioso. E il tuo futuro lo proteggiamo noi.
3: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699. 049 9501 699. Oppure 333 331 5630.
2: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
0: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: economico dell'agenzia DIRE.
1: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti in Italia, per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda

0: Per la segretaria Dem e Lichtlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS, ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vice premier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.
1: Circuito International Radio. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico con code a tratti sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per l'auto Brennero e Verona Est in direzione Venezia. Chiusa sulla A13 Bologna-Padova per lavori, l'entrata di Occhiobello in direzione di Bologna fino al prossimo 18 ottobre. Si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 309 Romea tra Chioggia e Conche nelle due direzioni fino al prossimo 7 novembre. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: In collaborazione con...
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima.

0: obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: 61.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: 345-2655-945 ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
2: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
3: Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea concesse più flessibilità. Allora il governo Draghi ne approfittò tagliando le accise sui carburanti per 7,3 miliardi in 8 mesi. Oggi, dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, Bruxelles non ha concesso alcun margine e il governo Meloni le ha tagliate di soli 2,6 miliardi in 6 mesi e mezzo, meno di un terzo. Il messaggio è chiaro: il caro carburante si combatte solo nella misura in cui l'Unione

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it. Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
0: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

International Radio, your radio. El momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International Radio. Solo successi.

0: successo anni 70 con il
1: Disco Dynamite. Circuito International Radio.
2: Viaggiare. Traffico.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto.

anticipare che questa notte, nella fascia oraria compresa fra le 21 e le 6 a causa di lavori, resterà chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia e lo svincolo di

0: Tempo Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio e a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: Ad International Radio sono le ore 12 e 57 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

0: stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
1: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
0: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
1: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
0: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
1: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2020.

0: tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2.

0: Club Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica. L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
1: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
2: Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea concesse più flessibilità.

0: che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

clienti sulle tue esigenze. Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e

0: museo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
1: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Fo, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: International Radio, your radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Ma ti piace la cassa o preferisci quei dischi un pochettino più pettinati? Cioè, sei un Marro o sei un fighetto? Riparte la nostra sfida, scoprilo con la Dance e l'House Music del 2001. Quale preferivi? Partono i fighetti.

0: Mai Tamari.
1: This club is closed
0: forever. E rispondono con prezioso Emergency. Vabbè, i fighetti tirano fuori le bombe. Superman Lovers, ciao live. I Tamari non ci stanno, giocano la carta Gigi Doug. Un giorno credi insieme a Bennato.

0: Fammelo sapere, pillole di storie.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Circuito International Radio. Meteo.
3: Trovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Una giornata di mercoledì che ha poco da dire dal punto di vista atmosferico, sempre per la presenza dell'alta pressione, un muro invalicabile per le perturbazioni atlantiche da ovest. Quindi nelle prossime ore sul Triveneto cielo sereno poco nuvoloso, qualche nuvola in più in questa mattinata a ridosso l'arco alpino, più sole dappertutto durante il pomeriggio. E tra l'altro un pomeriggio piacevole con massime ancora fino a 25-26 gradi anche sulla pianura veneta e friulana. Non ci saranno grandi cambiamenti nei prossimi giorni, quindi è un periodo avaro di precipitazioni. Probabilmente almeno fino al fine settimana non ci saranno piogge. Tutti i dettagli però sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: In collaborazione con... Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

International Radio, emittente regionale veneta. Per la pubblicità e i tuoi comunicati su questa emittente, chiama il 333 3548 346.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover che è anche incredibilmente spazioso. Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettimotors.it.
5: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
6: For All Eventi è il tuo partner ideale.
5: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
6: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
5: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
6: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
5: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
6: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
7: Ho aperto una nuova partita IVA.
8: Ho bisogno di una consulenza.
7: Che cara la bolletta dell'energia.
8: Devo fare il 7:30.
7: Mi serve un avvocato.
8: Devo pagare l'ICI.
7: E il corso sulla sicurezza?
8: Come si fa a stare informati?
7: Il mercato sta cambiando.
8: Mi serve un finanziamento.
7: Devo registrarmi al MEPA.
8: E le fatture elettroniche come si fanno?
7: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
9: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
10: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2.

speciale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: 345 26 55 945. Ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
2: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
3: Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea concesse più flessibilità. Allora il governo Draghi ne approfittò tagliando le accise sui carburanti per 7,3 miliardi in 8 mesi. Oggi, dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, Bruxelles non ha concesso alcun margine e il governo Meloni le ha tagliate di soli 2,6 miliardi in 6 mesi e mezzo, meno di un terzo. Il messaggio è chiaro, il caro carburante si combatte solo nella misura in cui l'Unione

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiare, traffico.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova code per un incidente tra Superstrada Pedemontana Veneta e Montebello.

0: più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima protezione.

0: del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Your Radio, Your Radio. Circuito International Radio.
2: 100% successi.
3: International Radio.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i

0: Ceramica 1020.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Da Impollo del Colore ad Adria.

0: il tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
0: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Nightclub Charlie Blu, compagnia Charlie Blu, relax Charlie Blu, a Cavarzere in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu, per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu, aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 14 e 10 minuti.
2: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi. Dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto.

0: show all over the world. Even the other stations are tuned in too.
1: Ascoltaci ora in DAB, Digital Audio Broadcasting. International Radio On Air con la nuova tecnologia digitale via etere. Il futuro della radio è arrivato. Prendilo e viaggia con noi. Are you ready? International Radio, your radio. Your station.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: regalo speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande.
3: Con il caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
4: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
5: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
6: Aperto dal mercoledì alla domenica.
7: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: Show. Info 345 26 55 945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo.
1: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
2: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
3: Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea concesse più flessibilità. Allora il governo Draghi ne approfittò tagliando le accise sui carburanti per 7,3 miliardi in 8 mesi. Oggi, dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, Bruxelles non ha concesso alcun margine e il governo Meloni le ha tagliate di soli 2,6 miliardi in 6 mesi e mezzo, meno di un terzo. Il messaggio è chiaro, il caro carburante si combatte solo nella misura in cui l'Unione Europea lo consente. Siamo ancora in tempo, ma bisogna fare presto, perché a pagare il conto sono anche famiglie, pendolari e tante piccole attività venete, come tassisti, camionisti, agenti di commercio, che non possono più aspettare i tempi di Bruxelles.
0: International Radio, your radio.
2: Ad International Radio sono le ore 14 e 27 minuti.
4: In collaborazione con...
5: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
5: For All Eventi è il tuo partner ideale.
4: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
5: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
4: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
5: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
4: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
5: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante E il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
6: Piatti esclusivi

0: 61. Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: 345-2655-945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
2: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
3: Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea ha concesso più flessibilità. Allora il governo Draghi ne approfittò tagliando le accise sui carburanti per 7,3 miliardi in 8 mesi. Oggi, dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, Bruxelles non ha concesso alcun margine e il governo Meloni le ha tagliate di soli 2,6 miliardi in 6 mesi e mezzo, meno di un terzo. Il messaggio è chiaro, il caro carburante si combatte solo nella misura in cui l'Unione Europea lo consente. Siamo ancora in tempo, ma bisogna fare presto, perché a pagare il conto sono anche famiglie, pendolari e tante piccole attività venete, come tassisti, camionisti, agenti di commercio, che non possono...

0: vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio, alzate il volume.
1: Ritorna con me nel 1995 con un disco

siamo cresciuti con la migliore musica di sempre. Questo pezzo arrivò al numero uno della classifica italiana. Era il 25 marzo del 1995.

0: pillole di storie.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio. Viaggiare.
2: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. E vi anticipiamo infine che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle ore 5:30, quindi per l'intero fine settimana, il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli che viaggiano in A4 con provenienza a Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
4: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: ad International Radio sono le ore 15 e 2 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: È arrivata International Radio Social TV. Cerca il nostro canale su YouTube, iscriviti e attiva la campanella. Potrai vedere in diretta video i tuoi programmi preferiti. International Radio Social TV, la visual radio a portata di click. International Radio Social TV è su YouTube. Ascoltaci, ma soprattutto guardaci.
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
7: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover che è anche incredibilmente spazioso. Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
9: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
10: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
11: Da Imbroglio del Colore.

speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: qualsiasi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: 345-26-55-945 ilceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: International Radio, your radio. È il momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi. How I know it's gonna affect my head.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Trovati da Nikos, che ho detto, di Travimeto e gli amici di International Radio. Nella giornata di domani, giornata di giovedì, ritroveremo sempre un contesto anticiclonico sull'Italia settentrionale. Ormai è presenza fissa quest'alta pressione subtropicale con l'estate senza fine. Sul nord-est, difatti, anche domani valori fino a 26-27 gradi. Sul Tiveneto una giornata di cielo poco, al più parzialmente nuvoloso, tra sole e delle nuvole alte in transito di tanto in tanto, ma non c'è rischio di pioggia. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

sei così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villa Momis.

0: 61. Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande
2: parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Nightclub Charlie Blue, compagnia Charlie Blue, relax Charlie Blue, a Cavarzere in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue, per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue, aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700. L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
2: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
3: Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea concesse più flessibilità. Allora il governo Draghi ne approfittò tagliando le accise sui carburanti per 7,3 miliardi in 8 mesi. Oggi, dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, Bruxelles non ha concesso alcun margine e il governo Meloni le ha tagliate di soli 2,6 miliardi in 6 mesi e mezzo, meno di un terzo. Il messaggio è chiaro, il caro carburante si combatte solo nella misura in cui l'Unione Europea lo consente. Siamo ancora in tempo, ma bisogna fare presto, perché a pagare il conto sono anche famiglie, pendolari e tante piccole attività venete, come tassisti, camionisti, agenti di commercio, che non

International Radio, your radio. Disco Club.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni, siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
4: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
5: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
6: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti

0: SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: 345-2655-945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
2: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
3: Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea concesse più flessibilità. Allora il governo Draghi ne approfittò tagliando le accise sui carburanti per 7,3 miliardi in 8 mesi. Oggi, dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, Bruxelles non ha concesso alcun margine e il governo Meloni le ha tagliate di soli 2,6 miliardi in 6 mesi e mezzo, meno di un terzo. Il messaggio è chiaro, il caro carburante si combatte solo nella misura in cui l'Unione Europea

0: International Radio, your radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Se sei nato negli anni 80, allora ti ricordo cosa ti ballavi quando avevi 18 anni. 1980 al

Fugates. Quelli un po' più fighetti dell'83 invece, sempre pettinati. Se sei nato nel 1984 a 18 anni,

0: una grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati ad un nuovo aggiornamento. Traffico regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di oggi e fino a domattina alle ore 6, resterà chiusa per lavori l'entrata in autostrada di Verona Est in direzione Venezia. E nella stessa fascia oraria, chiuso per un altro cantiere notturno, lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. Infine, dalle 21 di oggi e fino alle 5.30 del mattino di domani, sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita della Milanese provenendo da Trieste, uscita alternativa consigliata Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. E tutto a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza alle

0: del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: International Super Hits. Ad International Radio sono le ore 15 e 54 minuti.
2: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

0: IT, Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da in poi

0: tuo risparmio.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
2: Aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande.
4: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
6: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: Novigno, Adria.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore, con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. Fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.
4: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
5: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGIA di Mestre.
6: Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea concesse più flessibilità. Allora il governo Draghi ne approfittò tagliando le accise sui carburanti per 7,3 miliardi in 8 mesi. Oggi, dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, Bruxelles non ha concesso alcun margine e il governo Meloni le ha tagliate di soli 2,6 miliardi in 6 mesi e mezzo, meno di un terzo. Il messaggio è chiaro, il caro carburante si combatte solo nella misura in cui l'Unione Europea lo consente. Siamo ancora in tempo, ma bisogna fare presto, perché a pagare il conto sono anche famiglie, pendolari e tante piccole attività venete, come tassisti, camionisti, agenti di commercio, che non

0: nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Festival Bar del 1995, ti riporto lì in quell'anno. Si esib-

Elton John, che purtroppo è scomparso nel 1999, ma ci ha donato un sacco di perle. Questa che avete appena ascoltato è il successo del 1994, anche se a dire la verità nell'estate del 1995 il suo pezzo cardine era Scat Bass World.

pezzo arrivò al numero 2 della classifica italiana, senza mai riuscire ad arrivare in vetta. Perché al numero 1 nell'estate del 95 c'era questa qua. I Typical. Per 2 mesi al numero 1 nessuno riusciva a buttarli giù.

0: grazie a questa pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Ad International Radio sono le ore 16 e 32 minuti.
3: In collaborazione con...
4: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Ridolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
5: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
4: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
3: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
4: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
3: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
4: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
5: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Domenica 10-20.
1: Con il caldo di questi giorni, anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
6: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.
7: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio.
1: Di viaggiare, traffico.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. E vi anticipiamo infine che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle ore 5.30, quindi per l'intero fine settimana, il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli che viaggiano in A4 con provenienza a Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
4: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Trovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo e gli amici di International Radio. Nella giornata di domani, giornata di giovedì, ritroveremo sempre un contesto anticiclonico sull'Italia settentrionale. Ormai è presenza fissa quest'alta pressione subtropicale con l'estate senza fine. Sul nord-est, difatti, anche domani valori fino a 26-27 gradi. Sul Tiveneto una giornata di cielo poco, al più parzialmente nuvoloso, tra sole e delle nuvole alte in transito di tanto in tanto, ma non c'è rischio di pioggia. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Bergamin ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
2: For All Eventi è il tuo partner ideale.
1: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
2: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
1: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
2: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
1: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
2: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
3: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona, o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria.
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Portoviro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
3: Fighetaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 e fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.

0: International Radio. One radio station. Your radio station. One style. One heart.
1: Ad International Radio sono le ore 17 e 10 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
7: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi,

0: 22 235, e in palio del colore la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu.
2: Aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
5: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
6: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
7: Fighetaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio. One Day Show. Info 345 26 55 945. In fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio. Vi aspettiamo.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 17 e 28 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: Nice music.
6: The number one radio station.
5: I'm at work right now and I'm listening to it.
7: Number one for classic hits.
8: I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
9: La top 10 dei dischi più streamati di Gigi D'Agostino su Spotify. Iniziamo dalla numero 10. Me la immaginavo molto più in alto. Elisir. In realtà però supera a malapena i 10 milioni di plays su Spotify. Numero 9. 15 milioni ed erotti per In and Out. Calcolate ovviamente che Spotify è moderno, quindi ed è mondiale soprattutto.

7 milioni e qualcosa. Numero 7, La Passion. L'originale si chiamava Rectangle. Ne ho già parlato in qualche pillola di storia.

Sei. La versione pop dell'Amour Toujours. Questa è altissima. Hollywood, 145 milioni. Arrivano le super hit. Al numero 4, The Riddle. Tra le mie preferite di sempre, di Gigi Doug. Attenzione, perché al numero 3...

l'aspettavi al numero uno, vero? Non è così. Al numero due L'Amour Toujours. Ma il disco più streamato di Gigi è... non è partito. Niente, si è rotto. E questo qui...

0: 90 non saranno d'accordo con questa classifica. Fatto sa che erano i dischi più streamati di Gigi Doug su Spotify. La sua top 10 è stata una bella pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Radio International presenta Trailers in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati.
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
4: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
3: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
7: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
8: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
9: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro. Piatti

0: arte sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161. Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
1: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14, il tuo stile, la nuova stagione.
2: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio, One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre, Fighetaccio, vi aspettiamo.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 80. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Ad International Radio sono le ore 18 e 0 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: Orol ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende? Orol è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: For All ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito forall.it o chiama il numero verde 800 584 651.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: Piatti.

0: pizze sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
3: Aperto dal mercoledì alla domenica. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata. A tempo indeterminato. Con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
4: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.
3: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
5: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
6: Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea concesse più flessibilità. Allora il governo Draghi ne approfittò tagliando le accise sui carburanti per 7,3 miliardi in 8 mesi. Oggi, dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, Bruxelles non ha concesso alcun margine e il governo Meloni le ha tagliate di soli 2,6 miliardi in 6 mesi e mezzo, meno di un terzo. Il messaggio è chiaro: il caro carburante si combatte solo nella misura in cui l'Unione Europea lo consente. Siamo ancora in tempo, ma bisogna fare presto, perché a pagare il conto sono anche famiglie, pendolari e tante piccole attività venete, come tassisti, camionisti, agenti di commercio, che non possono

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio, meteo.
1: Trovati da Nikos Chiodetto di Travimeteo e gli amici di International Radio. Nella giornata di domani, giornata di giovedì, ritroveremo sempre un contesto anticiclonico sull'Italia settentrionale. Ormai è presenza fissa quest'alta pressione subtropicale con l'estate senza fine. Sul nord-est, difatti, anche domani valori fino a 26-27 gradi. Sul Tiveneto una giornata di cielo poco, al più parzialmente nuvoloso, tra sole e delle nuvole alte in transito di tanto in tanto, ma non c'è rischio di pioggia. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.

0: dell'assistenza sui dispositivi di categoria 3.
1: Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Broadcasting around the world. Around the world. This is your number one radio station. The music you love right here, right now.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
4: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: domenica 10:20.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande
4: ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
5: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
6: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica. In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
8: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.

del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio.

se i fighetti di qui lanciano le bombe, i tamarri non ci stanno. La danza delle streghe.

cielo è sempre più blu. Da questa parte però c'è la Francia Corta e Beach Hotel, Do You Wanna Dance? Il gioco dell'amore, giocata dai tamarri. I fighetti da questa parte qua rispondono Saxo. Mamma che chicca!

0: pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. International Radio.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover che è anche incredibilmente spazioso. Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
7: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
8: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalto.

0: periodo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
1: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
2: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2.

0: 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
1: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. Fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.
2: International Radio, your

0: l'agenzia Dire.
1: L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3% di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici. I prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3,5 punti più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai quattro relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità, dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l'8 voto finale. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione, che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il Capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire, conclude.
0: Ad International Radio sono le ore 18:51.
2: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: How are we all doing today?
5: Playing nothing but the greatest hits.
6: Are you kidding me?
7: My radio. More music now.
8: Circuito International Radio.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento sulla tangenziale di Mestre. Permangono code per il traffico sostenuto tra Castellana e Venezia in direzione Milano e tra Terraglio e Innesto A27 verso Trieste. Vi informiamo che dalle 21 di oggi fino a domattina alle 5:30, sempre sulla tangenziale di Mestre, resterà chiusa per lavori l'uscita della Milanese per chi proviene da Trieste. Uscita alternativa consigliata Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
11: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it. Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
7: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.
8: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
9: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
10: Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea concesse più flessibilità. Allora il governo Draghi ne approfittò tagliando le accise sui carburanti per 7,3 miliardi in 8 mesi. Oggi, dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, Bruxelles non ha concesso alcun margine e il governo Meloni le ha tagliate di soli 2,6 miliardi in 6 mesi e mezzo, meno di un terzo. Il messaggio è chiaro, il caro carburante si combatte solo nella misura in cui l'Unione Europea lo consente. Siamo ancora in tempo, ma bisogna fare presto, perché a pagare il conto sono anche famiglie, pendolari e tante piccole attività venete, come tassisti, camionisti, agenti di commercio, che non possono più aspettare i tempi di Bruxelles.
11: International Radio, your radio.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi,

0: tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Con il caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
5: Aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria.
8: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 27.

0: Era di Udine dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Ceghedaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. Ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo.
1: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
2: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
3: Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea concesse più flessibilità. Allora il governo Draghi ne approfittò tagliando le accise sui carburanti per 7,3 miliardi in 8 mesi. Oggi, dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, Bruxelles non ha concesso alcun margine e il governo Meloni le ha tagliate di soli 2,6 miliardi in 6 mesi e mezzo, meno di un terzo. Il messaggio è chiaro, il caro carburante si combatte solo nella misura in cui l'Unione Europea lo consente. Siamo ancora in tempo, ma bisogna fare presto, perché a pagare il conto sono anche famiglie, pendolari e tante piccole attività venete, come tassisti, camionisti, agenti di commercio, che non possono più aspettare i tempi di Bruxelles.
0: International Radio, your radio.
4: I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
5: I tormentoni degli anni 90, pop e rock da una parte, dance dall'altra, 1990.

questa è proprio gli anni 90, la dance, una vecchia conoscenza, 24/7 91. Una perla dei REM. Per quanto riguarda la dance,

ad ascoltare Luca Carboni. Era il 1992. Nella dance regnava Rhythm is a Dancer. 93 Ace of Base. La sfida infinita di quell'estate. Si sentivano solo loro due. Nell'estate del 94 eravamo calienti.

74-75. Ma la dance era tremendamente più forte di tutto e di tutti. La canzone di quell'estate era Be My Lover, La Bush. Nel 96 c'erano i Fugees con Killing Me Softly. Nella dance

0: Dance Rico Life. E la dance, la dance. C'era Gigi Doug e Nisir. 99 disco pop Lubega. E il disco dance invece Preziose Marvin, pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Circuito International Radio. Meteo.
3: Trovati da Nikos, che ho detto, di Travi Meteo e gli amici di International Radio. Nella giornata di domani, giornata di giovedì, ritroveremo sempre un contesto anticiclonico sull'Italia settentrionale. Ormai è presenza fissa quest'alta pressione subtropicale con l'estate senza fine. Sul nord-est, difatti, anche domani valori fino a 26-27 gradi. Sul Triveneto una giornata di cielo poco, al più parzialmente nuvoloso, tra sole e delle nuvole alte in transito di tanto in tanto, ma non c'è rischio di pioggia. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
1: In collaborazione con...
4: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i...

0: Era un successo anni 80 con il Disco
1: Ad International Radio sono le ore 19 e 37 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
4: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: Il disco club di oggi. Disco club.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: il tuo risparmio.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
2: Aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: 4all ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco anche di prima esperienza per assunzione immediata a tempo indeterminato con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
6: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
7: Fighedaccio. Fighedaccio. Fighedaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighedaccio. One Day Show. Info 345 26 55 945. In fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighedaccio. Vi aspettiamo.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale sud di Verona si sono formate code per un incidente tra San Martino Buonalbergo e Transpolesana in direzione Verona Nord. Sulla A4 Padova-Venezia rallentamenti per traffico sostenuto tra tangenziale di Mestre e Bivio A13 in direzione Milano. E sulla tangenziale di Mestre code tra Castellana e Venezia in direzione Milano e incolonnamenti anche verso Trieste tra Terraglio e innesso A27 sempre per il traffico intenso della sera. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Playing the best of the 90s and beyond.
3: It's the weekend.
4: Great songs through the night.
5: Please remember to subscribe and leave a comment.
2: The only radio station you'll ever need.
6: It's time for a break.
7: Time machine.
8: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
9: Time Machine.
8: Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover che è anche incredibilmente spazioso. Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettimmotors.it.
7: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
8: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
9: For All Eventi è il tuo partner ideale.
8: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
9: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
8: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
9: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
8: For All Eventi, emozioni indimenticabili!
9: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
10: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
11: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.

hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Circa 10-20.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
2: International Radio, your radio.

0: Meteo International Radio. Meteo.
1: Trovati da Nikos, che ho detto, di Travi Meteo e gli amici di International Radio. Nella giornata di domani, giornata di giovedì, ritroveremo sempre un contesto anticiclonico sull'Italia settentrionale. Ormai è presenza fissa quest'alta pressione subtropicale con l'estate senza fine. Sul nord-est, difatti, anche domani valori fino a 26-27 gradi. Sul Tiveneto una giornata di cielo poco, al più parzialmente nuvoloso, tra sole e delle nuvole alte in transito di tanto in tanto, ma non c'è rischio di pioggia. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it. In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore, con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: Fighedaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighedaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighedaccio, vi aspettiamo.
2: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
4: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
5: Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea concesse più flessibilità. Allora il governo Draghi ne approfittò tagliando le accise sui carburanti per 7,3 miliardi in 8 mesi. Oggi, dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, Bruxelles non ha concesso alcun margine e il governo Meloni le ha tagliate di soli 2,6 miliardi in 6 mesi e mezzo, meno di un terzo. Il messaggio è chiaro, il caro carburante si combatte solo nella misura in cui l'Unione Europea lo consente. Siamo ancora in tempo, ma bisogna fare presto, perché a pagare il conto sono anche famiglie, pendolari e tante piccole attività venete, come tassisti, camionisti, agenti di commercio, che non possono

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio.
1: Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico scarso in queste ore sulla principale

0: grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro. Ace's number one hit music station.
2: International. Your radio snare.
3: Ad International Radio sono le ore 20 e 32 minuti.
4: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
6: International super hits on the air. New musical dimension on the air. On the air.

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

0: Domenica 10:20.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler, la qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferramenta.

0: tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti

0: È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Fighidaccio.
2: Fighidaccio.
1: Fighidaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighidaccio.
3: One Day Show.
1: Info 345 26 55 945. Fighidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighidaccio. Vi aspettiamo.
4: International Radio, your radio.
5: I panzeroni alzata dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
6: Un intro di pianoforte di un disco house che ha fatto la storia cominciava così.

sente i primi suoni veramente della house music made in Italy un sacco di tempo fa. Questo disco che poi sostanzialmente riprende Richie Evans. Perle su perle. A sua volta Richie Evans riprendeva un disco di Lamont Dozier.

Mamma mia, tocca aprire la bolla di nuovo. Un altro pezzo. Questa è House Made in Italy. Dobbiamo essere orgogliosi. Di nuovo gli FBI. Feel it. Mamma che musica!

fun, 2 tonnellate di divertimento, 2 cantanti meravigliose che erano coriste di Sylvester, quello di You Make Me Feel. Senti un po'. C'era anche Martha Wash. Spettacolo. Le Two Tone So Fun poi diventarono le Weather Girls, quelle di

0: e guardando le pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio. Viaggiare. Pratico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e il bivio per la statale 434 in direzione Verona Nord. Mi informo inoltre che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domani mattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo inoltre che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle 5.30 per l'intero fine settimana il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli provenienti da Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

0: domenica 10:20.
1: Ho aperto una nuova partita IVA.
2: Ho bisogno di una consulenza.
1: Che cara la bolletta dell'energia.
2: Devo fare il 7:30.
1: Mi serve un avvocato.
2: Devo pagare l'ICI.
1: E il corso sulla sicurezza?
2: Come si fa a stare informati?
1: Il mercato sta cambiando.
2: Mi serve un finanziamento.
1: Devo registrarmi al MEPA.
2: E le fatture elettroniche come si fanno?
1: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
3: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
5: Aperto dal mercoledì alla domenica. Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
7: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Zhou, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Zhou, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
8: Fighe d'Accio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighe d'Accio One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighe d'Accio, vi aspettiamo.
9: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
10: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
11: Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea concesse più flessibilità. Allora il governo Draghi ne approfittò tagliando le accise sui carburanti per 7,3 miliardi in 8 mesi. Oggi, dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, Bruxelles non ha concesso alcun margine e il governo Meloni le ha tagliate di soli 2,6 miliardi in 6 mesi e mezzo, meno di un terzo. Il messaggio è chiaro, il caro carburante si combatte solo nella misura in cui l'Unione Europea lo consente. Siamo ancora in tempo, ma bisogna fare presto, perché a pagare il conto sono anche famiglie, pendolari e tante piccole attività venete, come tassisti, camionisti, agenti di commercio, che non possono più aspettare i tempi di Bruxelles.
12: International Radio, your radio.
13: Ad International Radio sono le ore 21 e 8 minuti.
14: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
15: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

0: 9.30, domenica 10.20.
1: Circuito radiofonico International Radio. International Radio. Your radio. Your radio. Your radio. Your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.

0: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
1: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: risparmio.
1: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso. Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettimotors.it.
3: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. Fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.
3: International Radio, your radio. Body. Time machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Prudenza però per la presenza di un mezzo in avaria sulla A4 Venezia-Trieste, sulla carreggiata in direzione Trieste tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Iser. Parliamo di cantieri notturni, A57 tangenziale di Mestre. Dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, giovedì 1 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Uscita consigliata Marghera. A4 Brescia-Padova. Nella notte di oggi, tra le 21 e le 6 di domani mattina, a Verona Est verrà chiusa l'entrata in direzione Venezia. Ancora A4, questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina a Peschiera verranno chiuse le entrate sia per Milano che per Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Party.
1: Time Machine.
0: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Caviedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Con il caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
3: Aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Il futuro è il bene più prezioso. E il tuo futuro lo proteggiamo noi.
6: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699. 049 9501 699. Oppure 333 331 5630.
5: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
7: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Zhou, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Zhou, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
8: Fighetaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio. One Day Show. Info 345 26 55 945. Fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio. Vi aspettiamo.
0: International Radio, your radio.

0: Friday.
1: Time Machine.
0: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu.
3: Aperto dal mercoledì alla domenica. Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
4: Fighedaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighedaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighedaccio, vi aspettiamo.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per oggi, mercoledì 30 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, giovedì 1 ottobre. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri notturni, A57 tangenziale di Mestre, fino alle 5.30 di domani mattina resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Uscita con

0: Ferri Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione autostradale di Padova Est. E ancora A4 passante di Mestre dalle 22 di venerdì 2 ottobre fino alle 5.30 del mattino di lunedì 5 ottobre avverrà la chiusura del passante di Mestre e dei relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano per lavori. Uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est, traffico deviato sulla A57 tangenziale di Mestre. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: ufficiali di Mezzi Movimento Terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
1: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.
4: International Radio, your radio. Time machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70. Time Machine, solo su International Radio. Solo successi, solo successi, solo successi.
5: You know, sometimes I find myself counting the hours, the minutes, the seconds.
6: Anni 70.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Solo successi.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.
0: International Radio, your radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: Veneto International Radio Meteo.
1: Trovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo e gli amici di International Radio. Nella giornata di domani, giornata di giovedì, ritroveremo sempre un contesto anticiclonico sull'Italia settentrionale. Ormai è presenza fissa quest'alta pressione subtropicale con l'estate senza fine. Sul nord-est, difatti, anche domani valori fino a 26-27 gradi. Sul Tiveneto una giornata di cielo poco, al più parzialmente nuvoloso, tra sole e delle nuvole alte in transito di tanto in tanto, ma non c'è il rischio di pioggia. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo
0: in collaborazione con.
2: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi

Circuito International Radio. Your radio. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: com'è guidare Skoda Epic. È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso, con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettimotors.it.
2: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per oggi, mercoledì 30 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, giovedì 1 ottobre. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri notturni, A57 tangenziale di Mestre, fino alle 5.30 di domani mattina resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Uscita consigliata.

0: per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione autostradale di Padova Est. E ancora, A4 passante di Mestre, dalle 22 di venerdì 2 ottobre fino alle 5.30 del mattino di lunedì 5 ottobre avverrà la chiusura del passante di Mestre e dei relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano per lavori. Uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est, traffico deviato sulla A57 tangenziale di Mestre. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro. Wash!

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Solo.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Solo successi.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Trovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeto e gli amici di International Radio. Nella giornata di domani, giornata di giovedì, ritroveremo sempre un contesto anticiclonico sull'Italia settentrionale. Ormai è presenza fissa quest'alta pressione subtropicale con l'estate senza fine. Sul nord-est, difatti, anche domani valori fino a 26-27 gradi. Sul Tiveneto una giornata di cielo poco, al più parzialmente nuvoloso, tra sole e delle nuvole alte in transito di tanto in tanto, ma non c'è rischio di pioggia. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Puoi ascoltare la nostra radio in macchina o al lavoro da qualsiasi dispositivo multimediale, Android, Apple, Windows Mobile, e non serve nessuna app. Collegati dal tuo smartphone, computer, tablet o smart TV e digita www.internationalradio.it. www.internationalradio.it. Con il nostro sistema multipiattaforma potrai seguirci sempre. Digita www.internationalradio.it.